okobika lisolo sika okobika lisolo mosusu esika soni ezala yo okobika